Катюша Руиц презента Time Machine, la macchina del tempo, della musica. Ciao a tutti da Катюша Руиц. Benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo, della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra Time Machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katyusha Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17ª puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse

colpa perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: I risk it all for you. Good morning, jolly Sunday to all of you. My God, my God.
1: Morning music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.it.
0: Chi c'è? Chi c'è? Ah, non c'è? No, no, c'è, c'è Roberto Valeriani, c'è. Se manca quella, come facciamo senza di lei? Non è possibile senza di lei. Non è possibile. Beh, mandatemela però. Per favore, mandatemela. Mandatemela nuda e mandatemela nuda. E chi se ne frega? No, no, io chiudo gli occhi, dai. Chiudo gli occhi e penso... Io chiudo gli occhi, non lo guardo neanche per sogno, ma guarda. Vabbè, allora adesso guardiamo un po' invece le prime pagine dei giornali. Buona domenica a tutti voi. Guardiamo Atalanta 1, Cagliari 2. Cagliari ha vinto contro l'Atalanta, roba davanti. Poi Lazio Milan 2-2. Poi Genoa Frosinone 1-1, Venezia Fiorentina 2-4. Questa sera invece ci sarà Lecce Monza, Napoli Bologna, Sassuolo Juventus e Como Parma domani alle 18:30. E poi Torino Roma alle 18:30 e Inter Udinese alle 20:45. Domani però, domani. Trump non ferma gli Houthi. Rischio missili per militari italiani, diretta Medio Oriente. Milizie armate da Israele contro le brigate di Hamas, la striscia è un far west, far west. Pressing USA su Palazzo Chigi, presto la missione dei carabinieri a Gaza, i ribelli possono tagliare fuori Suez, danneggiando l'economia globale. I BRICS agli Stati Uniti, stop dazi e bombardamenti. Rallentiamo la corsa dell'intelligenza artificiale. Musk e Altman si uniscono all'appello di Anthropic su rischi per l'umanità. Il fascismo ora è apocalittico. Naomi Klein contro i tecno miliardari della Silicon Valley. L'onda nera minaccia la Svezia. Possono andare al governo gli ultra di destra, insomma. In Europa contro la rivoluzione della destra. Il segnale di Melone agli alleati, la legislatura non è finita. Conte corteggia la platea PD, offensivo chiedermi lealtà, si vince andando oltre Renzi. Strade sicure, lite a destra, la Lega rilancia la sfida, subito 10.000 militari. L'assistente di Emma Bonino alla fine si è lasciata morire, chiamava di notte ma regalava sprazzi di vita. Casini, lontani da ragazzi, ora riconoscono verità in tante sue battaglie. Come no? Luigi Lovaglio, uniamo e non dividiamo. MPS, un polo bancario italiano, servizio di imprese e famiglie. Il Leone parla danese, Tiron fa l'unica regista. Per l'Italia zero titoli, zero titulis. Zero titoli, va bene. Sci, malora in Argentina per Sofia Goggia, rientrerà in Italia. I sospetti di Hamilton a Madrid, forse gli altri hanno qualcosa di diverso. Norris parte in pole. Bagnaia perde fiducia e tifosi, soffre Marquez, Simoncelli non sia ridicolo. Jacob stecca e pensa al futuro, voglio i mondiali a Roma, ma vai a quel paese a Roma. Poi ricarica contro il pieno, poi guardiamo Indonesia, traghetto in avaria per il maltempo, morto oltre 100 persone evacuate. Trump atterra a Dublino e fa scoppiare la polemica. Vorrei l'Irlanda riunita, certo. Ma lui è proprio un cretino, è proprio un cretino. Zelensky sfida Putin, vediamoci al G20, ne abbiamo già parlato. Bene, con questo nous avons terminé, adesso andiamo a coucher avec Roberta Valeriani.
2: Buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio.Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 13 settembre. Oggi avremo sulla Sicilia ancora un po' di variabilità, con isolati rovesci o brevi temporali non esclusi nelle aree interne e nel settore ionico dell'isola. Per il resto il tempo sarà stabile e soleggiato, salvo qualche banco nuvoloso a bassa quota in mattinata su Piemonte e Lombardia e moderati annuvolamenti pomeridiani intorno ai rilievi. Le temperature massime andranno in ulteriore lieve flessione al sud e in Sicilia, ma saranno ovunque comprese tra i 25 e i 31 gradi. I venti soffieranno da deboli a localmente moderati settentrionali al centro peninsulare, al sud e sulle isole, con rinforzi tra basso Adriatico, Puglia e alto Ionio, e deboli altrove. I mari saranno generalmente mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è domenica 13 settembre 2026. È il 256esimo giorno dell'anno, 37esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 109 giorni. Si festeggiano San Giovanni Crisostomo, Sant'Amato e San Maurilio. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 6:48 minuti e tramonterà intorno alle 19:23. La luna è crescente. Oggi è la giornata mondiale per la lotta alla sepsi. Il World Sepsis Day è un'iniziativa globale volta ad accrescere la consapevolezza pubblica in merito a una delle principali cause di morte e disabilità per milioni di persone ogni anno. La sepsi è un'emergenza medica che si verifica quando la risposta del corpo verso un'infezione danneggia i propri tessuti e organi ed è sempre causata da un'infezione, come polmonite o malattia diarroica. La sepsi può portare a shock e morte, soprattutto se non riconosciuta e trattata prontamente. Il 13 settembre, inoltre, la giornata internazionale del pensiero positivo. Il Positive Think Day è una festa ideata negli Stati Uniti nel 2003, un'occasione più che propizia per mettere al bando i pensieri negativi e concentrarsi consapevolmente sulle cose belle della vita. Il 13 settembre si festeggia anche l'International Chocolate Day, la giornata internazionale del cioccolato, che coincide con la nascita del primo produttore di barrette di cioccolato e autentico filantropo, Milton Hershey, ed è una delle numerose ricorrenze che celebrano il cioccolato, da non confondere con la giornata del cioccolato del 7 luglio e il National Chocolate Day del 28 ottobre negli USA. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale dei ciceri e tria. La ciceri e tria è una sorta di pasta e ceci. È una tradizionale specialità salentina, un piatto storico che ritroviamo anche nei testi del poeta latino Orazio. Avvenne in questo giorno, il 13 settembre 1965, Yesterday veniva pubblicata negli Stati Uniti, due mesi dopo l'Inghilterra. Sembra che nel XX secolo sia stata suonata almeno 7 milioni di volte. Esistono 2200 cover e almeno due prestigiosi referendum in cui è stata votata come la più bella canzone di sempre. Il 13 settembre 1968 a Roma ci fu la prima cinematografica per Teorema, il film di Pierpaolo Pasolini. La Procura della Repubblica ne ordinò il sequestro per oscenità. Il 13 settembre 1969, per la prima volta, apparve in pubblico al Toronto Peace Festival la Plastic Ono Band, il nuovo gruppo dell'ex Beatle John Lennon e sua moglie Yoko Ono. Proposero il primo successo, Give Peace a Chance. Il 13 settembre 1970 ci fu la prima edizione della Maratona di New York, a cui parteciparono in 127, ma che portarono a termine soltanto 55. Il 13 settembre 1985 faceva il suo debutto in Giappone Super Mario Bros., uno dei videogiochi più famosi di sempre. Associato alla nuova Nintendo Entertainment System, modello di punta della terza generazione di console per i videogiochi, diventerà un successo mondiale. Il 13 settembre 2005 all'Arena di Verona, NEC venne proclamato vincitore del Festival Bar, dove aveva presentato il brano Lascia che io sia. Nati questo giorno, il 13 settembre 1944, nasce a Chicago il cantante, compositore e bassista Peter Cetera, fondatore e membro dei Chicago, poi solista. Il 13 settembre 1948 è nato a Genova il cantante e autore Piero Cassano, componente dei Mattia Bazar. Il 13 settembre 1952 è nato a Raleigh, nella Carolina del Nord, Stati Uniti, il cantante e attore Randy Jones, cantante dei Village People. Il 13 settembre 1967 è nato a Dallas, in Texas, l'atleta Michael Johnson, primatista mondiale 300-400 e 4 ori olimpici. Il 13 settembre 1973 è nato a Napoli il calciatore Fabio Cannavaro, campione mondiale nel 2006. Scomparsi questo giorno, il 13 settembre 1928, moriva lo scrittore e drammaturgo triestino italo-svevo, pseudonimo di Aaron Hector Schmitz. Era nato il 19 dicembre 1861 a Trieste. Aforisma di oggi: la morte si sconta vivendo. Questo è un aforismo di Giuseppe Ungaretti. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: Siamo in die Welt, siamo in die Welt, wir sind in die Welt, jawohl. Allora, wie geht's gut? Heute eine sehr schöne Tage, heute hier am Gardasee, jawohl, wir gehen gut, wir gehen zu essen, auch aus heute. Mit wem? Mit wie Chinesen? Le chinesi, arriva la cinese oggi, arriva la cinese, arriva la Clark Ford, I won't give up on you.

Upon You, non ti lascerò mai sola, non ti lascerò andare, qualcosa, I won't give up on you, I'm gonna give you up, instead I'm gonna give you up forever and ever, yeah. Oh, andiamo in Svezia adesso col mio amico Sir Blood, lui sì che è bravo, lui sì che è bravo, viva la Svezia, up with Sweden. My ex-wife actually, she was Swedish. And she will come next Monday. Tomorrow, yeah, tomorrow she will come, fly.

Va bene, cuori solitari. Ma chi è solitario oggi vuole essere solitario, Lo cerca la solitudine, avete capito? Io vorrei essere sempre in solitudine, che bello essere da soli, non male accompagnati, meglio da soli, dice appunto il proverbio italiano, meglio da soli che male accompagnati.

Milano da bere, eccoci qua. Adesso chiudiamo con i Plexiphone con This Much e fra poco ci sarà cantando, parlando con la nostra Roberta Valeriani.

0: Stando parlando, adesso eccoci qua con la nostra Robby.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre alle 10.30 per la mia rubrica Cantando, parlando. Oggi sono molto molto felice, abbiamo con noi il cantautore Daniele Tosco. È importante perché sono felice, scusate mi sono distratta un attimo, perché sono contenta in quanto lui è di Colleferro e poi è cresciuto a Carpineto Romano, sono tutte zone mie, io, i miei hanno casa a Segni, quindi siamo in zona. Ciao Daniele.
3: Ciao, buongiorno.
2: Allora, Daniele Tosco, che presenti questo singolo Conflitti, che però è scritto al posto dell'L con un punto esclamativo e anticipa l'album Paura con il punto interrogativo. Allora, perché c'è il punto esclamativo in Conflitti con l'L diventa un punto esclamativo?
3: Il punto esclamativo è una specie di caveat, diciamo così, è un segno di attenzione per il significato che poi la canzone potrebbe o dovrebbe avere, insomma, secondo quello che diciamo, il principio per cui l'ho scritta. È un monito, diciamo così, per ricordarci che i conflitti ci sono ogni giorno, li affrontiamo, ma non devono essere una paura, fanno parte di noi, ma devono in qualche modo spingerci a spronarci, che è un po' tutto il senso poi dell'album che ho scritto e che sto presentando in questo periodo. È un modo per diciamo focalizzare subito l'attenzione sul concetto principale.
2: Comunque ho visto che il brano Conflitti è una lotta per la propria identità in mezzo al rumore del mondo, un tentativo di riconoscersi e anche di alzare la testa quando tutto sembra spingerti a restare chiuso sotto, insomma, no? A restare in silenzio. E, però invece parliamo anche dell'album a questo punto. È uscito? No, deve uscire ancora.
3: No, l'album esce a febbraio dell'anno prossimo.
2: Oh, che bello!
3: L'anno prossimo ci saranno dei singoli.
2: Tracce, già lo sai quante tracce sarà composto?
3: 8 tracce, abbiamo prodotto 8 tracce.
2: Oh, anche perché io ho visto che su Conflitti c'è l'intervento anche di nella composizione anche di tuo fratello Nicolò, giusto?
3: Sì, esattamente, è un brano che è stato scritto a 4 mani, lui si è occupato per lo più della composizione della musica, io poi ho scritto il testo, è un brano vecchio in realtà, nel senso che è stato scritto anni fa, aveva un testo in inglese e poi l'abbiamo ripreso per aggiornarle, per dargli una collocazione diversa in un progetto nuovo.
2: Noi non vedo l'ora di sentire anche gli altri brani dell'album Paura, punto interrogativo, ricordiamocelo. Voglio parlare un pochino di te, tu sei insegnante di greco e latino.
3: Sì, esattamente, la mia un po' come Batman, Bruce Wayne di mattina e Batman di notte, faccio una doppia vita, una cosa un po' particolare.
2: Dottor Jake, mi sai. Sì, dimmi.
3: Il mio lavoro quotidiano è quello di insegnante, faccio il tutor, in realtà di greco e di latino, quindi mi occupo di materie classiche, umanistiche, ho conseguito la laurea in lettere oramai un po' di tempo fa, 2022, e però contestualmente ho sempre coltivato diciamo la passione per la musica, che poi sono un ambiente in cui la musica è un po' pane quotidiano, perché papà è un cicalo che esercita questa arte come mestiere, e quindi poi fondamentalmente mi ha sempre accompagnato, non mi ha mai abbandonato, e parallelamente ho deciso di occuparmi di questa passione, cercare di dare un po' voce alle mie idee.
2: E infatti tu dici che scrivi canzoni, che definisci la tua scrittura theater pop rock songwriter, giusto?
3: Sì, esatto, perché questa cosa diciamo nasce un po' forzata, nel senso che mi hanno sempre detto ma che genere suoni? Io in realtà non saprei definirlo, perché ho tante influenze, insomma mi è stata insegnata la musica ad apprezzarla nel suo naso interezza, quindi quando mi dicono ma che genere fai? Io non saprei.
2: Al tutto tondo, puoi dire.
3: Sì, esatto, quindi mi sono un po' inventato.
2: No, perché intrecci la scrittura colta a dinamiche cinematografiche, con una chitarra che sa tacere, come dici tu, quando serve. Bravo.
3: Sì.
2: Dimmi.
3: Scusa, non ho sentito.
2: No, volevo dire che tu dici che fai musica perché è il tuo tentativo di dire la tua, di alzare la testa in un mondo in cui ogni giorno si ha l'impressione di avere sempre la testa sotto la sabbia.
3: In qualche modo siamo in una società che vive molto molto molto molto velocemente e questo ci costringe ad un dispendio energetico notevole per semplicemente diciamo sopravvivere, per vivere, per avere la nostra quotidianità serena, e questo ci costringe costringe a volte spesso a non renderci conto di quello che ci sta intorno e anche nel poterci godere quel poco che riusciamo a guadagnarci, quindi fondamentalmente, e l'arte purtroppo ne risente, soprattutto perché molto spesso è vista un po' più come intrattenimento che non come una forma di comunicazione. Io invece la vedo un po' come dovrebbe esserlo, cioè le arti visive, la scrittura, la musica, la danza, insomma sono arti di comunicazione.
2: Certo, è tutta anche arte, bravo. Allora, senti, diciamo che i conflitti lo trovano dappertutto?
3: Sì.
2: E a te ti trovano dappertutto, per sapere, come Daniele Tosco?
3: Esattamente, esattamente. Il mio nome anagrafico corrisponde al nome d'arte, quindi sono ovunque, quindi Spotify, Instagram.
2: Noi aspettiamo l'album, paura? Ti dico, io ho paura che non me lo fai uscire presto, perché lo voglio subito prendere. Ho solo quella paura al momento. No, comunque, lui è bravissimo, mi piace tantissimo questo brano, ci sono delle frasi carine, tu nascondi cosa, ti nascondi cosa otterrai, dimmi da offrire che cosa hai, ecco. Guarda, era molto, molto bello musicalmente, proprio, insomma, dovete ascoltarlo, ragazzi. Adesso ve lo faccio sentire, Daniele Tosco con Conflitti. Grazie.

Si sta in silenzio e abbassi la testa, non c'è molta stima che ti resta. Ti nascondi e cosa otterrai? E dimmi tu da offrire che cos'hai?

Donatey. Rock from Colleferro. Don't you know that the guy Colleferro is very close to Rome? E salutiamo anche Roberto Valeriani che ha fatto questa stupenda intervista, naturalmente a domani un'altra intervista con Roberto Valeriani. Adesso andiamo avanti con Bruno Mars, the latest one which is called On My Soul, Bruno Mars.

Sienna Spiro, brava e bella, brava e bella questa cantante, veramente molto brava, inglese, cantautrice inglese. Adesso abbiamo i Chatfour con I Love to Remember, un amore da ricordare, meglio scordarselo.

Dracula. The Tame Impala with Dracula, il successo di quest'estate per questa Jenny che io non conoscevo prima. Naturalmente sono arrivate queste canzoni, sono arrivate mediante email to radio.stereo.it. And now here we carry on with Miro Sugar.

Aia nonno. I can be your granddaddy. Questo è stato bello, è stato bello. Bravo, bravo. 10:59 minuti primi. Chiudiamo adesso con gli status quo. In the army now and today you are in the army. And jolly good Sunday to all of you. May God bless you the whole summer, the whole Sunday long. Sunday long. And then till tomorrow at the same time at 10 a.m. Bye bye till the end of time. Till the end of time, because we're gonna be here till the end of time. So ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao a tutti, buona domenica.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Tutte le hit dell'estate inserite in questa unica e meravigliosa compilation creata e selezionata da Katiuscia Ruiz. Vamos a la Playa è il brano musicale del duo italiano dei Righeira e prodotto dai fratelli La Bionda, che riscuote un notevole successo nell'estate 1983, diventando uno dei tormentoni musicali della musica leggera italiana.

Prodotta da Claudio Cecchetto, la canzone Run to Me arriva al successo grazie all'interpretazione della cantante inglese Tracy Spencer, uno dei casi più clamorosi di One Hit Wonder della discografia italiana. Vince il Festival Bar 1986 e diventa tormentone estivo dell'estate.

Il singolo Boys fu il primo della cantante Sabrina Salerno ad essere pubblicato nel Regno Unito, dove riuscì a raggiungere la terza posizione. Riscosse successo anche in diverse nazioni nel mondo, segnando il brano come quello più conosciuto della sua discografia, Estate 1987.

Un'estate italiana, brano musicale composto da Giorgio Moroder, Edoardo Bennato e Gianna Nannini, diventa la canzone ufficiale del campionato del mondo di calcio 1990 in Italia e diventa il singolo più venduto in Italia di quell'anno.

Nel 1997 il tormentone dell'estate è firmato dalla cantante romana Marina Rei, che vince inoltre il disco per l'estate. Il brano è una cover di You to Me Are Everything, brano del gruppo inglese The Real Thing del 1976.

Ricky Martin, cantante, attore e personaggio televisivo portoricano, è considerato il re del pop latino. Nell'estate 1998 pubblica l'album Vuelve, contenente la hit La Copa de la Vida, inno dei mondiali di calcio in Francia di quell'anno.

Il singolo super cafone del rapper italiano Piotta viene pubblicato nella primavera del 1999, giusto in tempo per divenire un tormentone estivo a tutti gli effetti. Spinto da una massiccia programmazione radiofonica e un video musicale di successo diretto dai fratelli registi Manetti Bros, vincitori del Ciak d'Oro nel 2018.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Scartata dalla commissione artistica del Festival di Sanremo 2000, Paola e Chiara pubblicano il brano Vamos a Bailar, che diventa il tormentone dell'estate. Alle finali del Festival Bar ricevono il premio radio e vincono nella sezione Big di Un disco per l'estate.

Tre parole è il singolo d'esordio e il maggiore successo della cantautrice Valeria Rossi. Il brano fu un vero e proprio tormentone estivo nel 2001, grazie alla sua orecchiabile melodia. Vince due dischi di platino, il premio Rivelazione dell'anno, e raggiunge la seconda posizione dei singoli più venduti dell'anno 2001.

Ci trasferiamo in Spagna con il gruppo musicale spagnolo Las Ketchup e il loro tormentone estivo a livello mondiale A Ser Eje, estate 2002.

dalla Spagna alla Francia con Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Il singolo di debutto di Alizé, Moi Lolita, vince il disco di diamante e diviene uno dei brani più ascoltati dell'estate 2002.

0: DJ Bobo è un cantante e produttore svizzero, conosciuto in particolare per il tormentone estivo del 2003, dal titolo Chihuahua. La canzone deriva dal parziale rifacimento della melodia di un brano omonimo del 1955 del cantautore brasiliano Luiz Oliveira.
1: Chihuahua. Chihuahua.

Chihuahua. Dragostea din Tei è il brano del 2003 del gruppo moldavo Ozon. L'anno successivo la canzone diviene un grande successo in tutto il mondo, soprattutto nella versione dance della cantante rumena Aidusi. Estate 2004.

La camisa negra è la canzone che ha permesso al chitarrista e cantautore colombiano Juan di ottenere la fama mondiale, diventato poi uno dei tormentoni estivi del 2005.

0: difunto.
1: Il singolo Waka Waka della cantante colombiana Shakira è stato scelto come inno ufficiale dei mondiali di calcio 2010 in Sudafrica. Diventa il brano più venduto in Italia dell'anno.

Il cantante e rapper portoricano Don Omar e il cantante francese Lucenzo sfornano Danza Kuduro, che ripropone una celebre danza dell'Angola molto popolare in Portogallo, tormentone estivo del 2011.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Nell'estate 2012 il videoclip della canzone Gangnam Style del rapper coreano Psy diviene il primo della storia a raggiungere il miliardo di visualizzazioni, con una vendita del singolo di oltre 9 milioni di copie nel mondo.

Salito la ribalta internazionale nel 2015-2016 con i singoli El mismo Sol e Sofia, Alvaro Soler fa uscire anche negli anni successivi una serie di fortunati singoli dal sapore estivo. Ci riascoltiamo la sua prima hit e tormentone dell'estate 2015, El mismo Sol.

Rimaniamo nell'estate 2015 con il secondo singolo più ballato e acquistato della stagione. Protagoniste la rapper italiana Baby K e la cantante Giusy Ferreri e la loro hit Roma, Bangkok.

L'ultimo tormentone estivo del 2017 di questa speciale classifica appartiene al cantante portoricano Luis Fonsi, Despacito. Vince il Latin Grammy Award come disco dell'anno, migliore canzone di musica urbana e migliore video musicale.

0: sito.
1: Finisce qui la nostra Hit Parade Italia speciale tormentoni estivi 1980-2017. Vi lascio in compagnia della sigla, il mio brano dance dell'estate, My Freedom, Dino Super DJ Mano e Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo come Spotify, iTunes, Amazon e Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia da Katiuscia Ruiz.

Sì, abbiamo iniziato veramente alla grande con una grande voce di Percy Sledge, scomparso un po' di tempo fa, con A Warm and Tender Love, con Your Web Radio Station and False Ernesto Zanetti con grande musica All These Bad Goodies, un po' di soul music anni 60, adesso con i Drifters Under the Boardwalk.

Beh, questo brano l'avevano fatto e rifatto parecchie altre persone, naturalmente, e artisti americani soprattutto, ma non solo. Questa era la versione originale dei Drifter, ed ora Every Beat of My Heart con Gladys Knight and the Pipes. Siamo proprio in the very deep of the 60s.

Thank you, Sam and Dave, duo veramente grande di soul music. Adesso abbiamo Jerry Butler con Make It Easy on Yourself, grande canzone che è stata rifatta da

Prime mezz'oretta con Soul Music, grande musica anni 60, i nomi veramente eclatanti di quel periodo della Soul Music, come il grande maestro della Soul Music, Mr. James Brown, with Papa's Got a Brand New Band, live at Apollo.

Niente, adesso l'hanno coperto, insomma, lui alla fine del suo appuntamento, del suo show, praticamente soprattutto all'Apollo, si faceva sempre coprire da un mantello.

prima mezz'oretta insieme a All This Bad Goodies, grandi, grandissimi personaggi della musica soul music degli anni 60, come The Three Degrees, che poi entreranno anche negli anni 70 con delle grandi canzoni, dei grandi avvenimenti anche, e soprattutto le ho viste una volta a Copenaghen nel 1973. Three Degrees. E adesso andiamo sempre avanti con la musica di quel periodo, di quel grande periodo soul music, con Fausto Ernesto Zanetti on radio, your web radio station actually. Mr. Eddie Floyd.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi, con voi, con voi, con voi. E viaggiamo adesso con voi, con questa web radio station, grande musica, oldies but goodies, vecchia ma buona, e questa è la versione italiana, con Harold Melvin and the Blue Notes, 1976, Don't Leave Me This Way.

Grande musica, veramente grandissimi. Primissimi anni 70, un album veramente che ha venduto tantissimo, quello di Carole King, It's Too Tapestry. It's Too Late, troppo tardi per noi, lo so che è troppo tardi, ma voi ascoltate sempre your web radio station and all the

just too late, baby. It's not too late just to carry on. Andiamo sempre avanti adesso con... ho una macchina da spostare? No. Ho una macchina da lavare? E allora arrivano loro. Guardate che arrivano loro e sono bravissimi, perché loro sono un gruppo che...

Invece lui è fall in love, e si è innamorato e si è pure sposato, il nostro caro amico, un altro uomo, che è sempre stato gay, non lo sapevo che era, credo che fosse così, tipo, no. Eagles.

gli anni 80, vi ricordate un certo Blake, che tra l'altro è scomparso non da molto, 4-5 mesi fa, e lui era svizzero, in effetti aveva fatto questa canzone, una delle uniche canzoni che ha fatto successo del suo palmarès. Blake with Wonderful Life, anni 80.

Cocktail Shant, il tuo cocktail musicale con Simon J.

0: Grazie a tutti per essere stati con noi. Anche stasera è stata speciale. Ma ora il Cocktail Shant chiude. Riaprirà presto.
1: Cocktail Shant. Cocktail Shant. Word of music. Word of music.

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

ist die, die? Huh.